Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Zim Zim Zim Express.